Pisacie, cavate pisacie, cavate pisacie, cavate pisacie. A quanto la bolsa? A quanto la bolsa? A quanto la bolsa? A quanto la bolsa? A dir la bolsita.